le scordaré. Un'azione particolare. Si me quieren, posso querer, a lo mero macho por ellos. Si me olvidan,